separania, i canivali meistero volia. Chia se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

sai o dei affila, de felo u te biberò, u te bipila, se lo moro, la momiglia si ammila.

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, e tocca nome, tocca nis, la po'.

Microcani. Ahora sé chi gli sparamanes, che mai da nomi so di mis. Metà pine toto motris, girissa spitti tu noristo di rino. Toccano me toccanis, toccanotto, toccanismo e toccanotto lo napo.

ton biane, mi ton mirasete, mi ton agisete, ute na ton fotografisete. Ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è chino.